Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiolibzum.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 30 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 2 e 52 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: New Music.
0: www.radiogibson.net, la radio

Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3:16.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: che è al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone esatte.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Hit to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Mute some music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a diff.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Pussy.
1: Radio Mix Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza continua.
6: Quando parli emozioni, quando parli mi commuovi, quando ridi e si avvicini, di colori nuovi.
4: In sequenza continua.
5: In sequenza continua.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6:36.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti.
5: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
6: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 7:25.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
1: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico in monito del ministro degli esteri iraniano Raci. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
0: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
2: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
0: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
3: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte quindi c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Antman a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofriz.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 55 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 18 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
4: E tanto tutto passa, mi butto nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso.
1: Grandi successi, uno dietro l'altro.
5: Fuori dai mondiali, fuori dai bar. Resta solo il cielo, ma il mondo è precario.
1: In sequenza continua.
3: In sequenza continua.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro, una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio, sperimenta. È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede: oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuose e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi il cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così. Out of the blue. aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno, nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. Fuzimiba più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. And it goes.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9:54.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ipsum.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima.

Leaps and Music. Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.

Un risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro. Una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio «sperimenta». È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede: oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi il cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria! Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, out of the blue. Aspettate a rispondere, non buttatevi subito.
Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quelli

0: irresistibile sensazione di essere a un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia, serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua. I più suonati.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Questa che giro.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, farebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene, gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup, successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fefede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Dices.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mix.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:18.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che difference?
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
2: Come affrontare la giornata.
1: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
2: Buone stelle a tutti.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:44.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 9 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.
4: The

0: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Gibson, più ti piace Gibson.
11: Salita del vuelo con destino alla felicità.
12: Tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make it

0: Ghizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Bambina.
1: Hit to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 12:36.

0: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
1: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
0: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
2: Siamo a tre mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: A circa 24 ore dall'inizio del Mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
3: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il Mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico Stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del Mondiale.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Radio Gibson.
5: Radio Gibson. Yeah.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker. Sempre

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 13:30.

0: Let's go.
1: Radio Gibson.
0: New music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone, è il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani e quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

to remember. Day to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Y.
1: Radio Gibson.
2: New music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Ehi, ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 20 minuti.

0: Flavio Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Every time.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale. Domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo: nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.

0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: No matter what, no matter what, you got
1: 24 ore su 24, senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce, 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
2: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
1: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai due fratelli Porro, Ritlicki, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
3: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
1: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
0: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio Gibson. Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
5: Golden Classic.
4: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
5: Golden Classic.
4: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
6: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
6: Sono le 16 e 46 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Code, code, code. Tell me something. You can't play a BS.

0: mente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È c'è

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17:29.

Radio Gibson. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia, che pesa su imprese e commercianti, e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 57 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18 e 16 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make it

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
1: L'economia.
0: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana, balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
0: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibson. Gibson. Music.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Ipsum.
1: New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speakers

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

i più suonati. Radio Gibson. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. Solo

0: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie e militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore fa sapere Beirut e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
0: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
0: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
5: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
0: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima una sfida quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
0: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
7: È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
8: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
1: And it goes.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: It's Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 13 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
12: Radio Gibson. Radio Gibson. Mie.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20:38.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
1: Radio Gibson, music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24/7.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

Radio Gibson New Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: sono matta.
1: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: www.radiogibson.net.
1: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
0: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
0: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Let me be.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 22:21.
6: Tra poco su Radio Gibson.

remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 43 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: buona domenica.
1: Radio Gibson Music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

Radio Gibson. New music. Radio Gibson, musica da

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: ogni stella una nota. Tante stelle, note d'amore.
1: Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì,